0: More music in the mix.
1: Aaj Azadi hai. Bombay Talkies. Radio Musti.
2: Radio Musti.